Petata perché non si vede, trina cadde o pinta, si ne despartita.

0: Schaut mal nach, das sind sie der Verdiente.
1: C'è.
0: Rilascio un'altra sensibilità.

0: buona con sicuro la chiamessa e vedi la
1: cosa. Cispa, cispa, cispa, cispa.